Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webguardi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webguerdi ecovut.gr.